0: era Made in Italy, Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Yo, what's up? Ready? Non-stop, cause you know we don't stop.
20: Radio Dance Floor.
21: The sound of the 90s.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Welcome to the dance floor.
1: 5 agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'esplosione della bomba su Hiroshima.

produzione pari a 20.000 tonnellate di tritolo. Provoca un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 km.

0: House. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
0: Sono le 6:01.
2: Dance Floor.
5: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
6: Timeline, timeline, timeline, timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di luglio 1993. Il nostro viaggio può incominciare.
6: Timeline.
9: Il luglio 1993 è stato in Italia uno dei mesi più drammatici dell'inchiesta Mani Pulite sul generalizzato sistema di corruzione nell'ambito della politica e della finanza, noto come Tangentopoli. Il mese fu segnato da arresti internazionali di spicco, da tragici suicidi eccellenti di manager legati allo scandalo Enimont e da una grave recrudescenza terroristica. Tutto questo è il mondo di Timeline.
10: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: 2 luglio 1993, siamo a Mogadiscio. Nel corso della battaglia del checkpoint pastificio, 3 soldati del contingente italiano sono uccisi dai miliziani di Aidid, mentre 23 sono i feriti. Il sottotenente Andrea Millevoi, il paracadutista Pasquale Baccaro e il sergente incursore Stefano Paolicchi. Il 2 luglio 1993 miliziani somali attaccarono una colonna del contingente nazionale italiano impegnato nella missione condotta sotto l'egida ONU per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari al popolo della Somalia ridotto alla fame e alla sofferenza dalla lotta di potere tra fazioni tribali. 3 giovani militari italiani, come vi dicevo, il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro, caddero vittime dell'attacco. Altri 32 rimasero feriti, alcuni dei quali anche molto gravemente, secondo quanto riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, governo.it, in data 2 luglio 2023. Tutto questo è Timeline.
1: Doveva essere un'operazione come tante, quella pianificata il 2 luglio del 1993 dal comando italiano nell'ambito dell'operazione internazionale IBIS-2. I nostri militari, con 2 colonne di mezzi, Bravo ed Alfa, dovevano cercare e sequestrare le armi ai miliziani somali. Ma al rientro, all'altezza del checkpoint Pasta, i blindati trovarono barricate e miliziani legati al generale Aidid che spararono facendosi scudo con donne e bambini. Quel giorno 3 militari persero la vita, 31 rimasero feriti, tra loro il colonnello Gianfranco Paglia.
2: Beh, ricordo di una missione complicata, difficile. Eravamo con dei ragazzi di leva che quel giorno diventarono uomini e purtroppo ci fu la perdita di 3 soldati, Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro. Mi ricordo va a loro.
1: Gianfranco Paglia aveva 23 anni allora, era sottotenente e comandava un plotone e decise di non far sparare contro donne e bambini. Fu colpito da un proiettile che ancora conserva, ma perse per sempre la possibilità di camminare.
2: Ho dovuto rimodulare un po' tutto, però grazie alla difesa mi è stata data l'opportunità di continuare a servire il mio paese, quindi io non posso che dire grazie.
1: Per lui la medaglia d'oro, l'impegno in Parlamento e poi capitano della squadra paralimpica della difesa. E per ricordare i caduti a Mogadiscio, la cerimonia con la brigata paracadutisti Folgore, ora in missione lì.

Il 9 luglio 1993 il Ministero degli Interni inglesi dichiara ufficialmente che i resti rinvenuti nella fossa di Ekaterinburg in Russia sono dello zar Nicola II di Russia, della zarina Alessandra d'Assia e di 3 dei 5 figli. La fine della famiglia Romanov, sterminata dai bolscevichi il 16 luglio 1918, resterà avvolta nel mistero fino agli inizi degli anni 90, quando grazie ad un esame del DNA si inizia a far luce sulla fine della dinastia degli ultimi zar. La scoperta però cela un altro interrogativo. All'appello mancano i resti del piccolo Alexei e di un'altra figlia, probabilmente una delle due più giovani, Maria o Anastasia. Tante le ipotesi che si sono succedute nel tempo, tuttavia, l'ipotesi più conclamata è che i corpi non ritrovati fossero rimasti carbonizzati dopo la fucilazione quando gli esecutori tentarono di eliminare i cadaveri bruciandoli. Conosciamo la sequenza di quei drammatici fatti. A mezzanotte del 16 luglio 1918, il comandante Jean Kleyurovsky sveglia la famiglia imperiale esortandola a recarsi negli scantinati per motivi di sicurezza. È qui che comunica la decisione di condannare a morte la famiglia Romanov. Sparano allo zar Nicola un colpo alla testa da prima. La zarina Alexandra invece fa appena in tempo a fare il segno della croce prima di morire. Le granduchesse però non periscono subito. I gioielli, precedentemente cuciti nei corpetti dei loro vestiti, pensando ad una fuga imminente, fanno da scudo ai colpi. Tuttavia, i ripetuti colpi di baionetta le uccidono. Da lì a poco Alexei, invece, è freddato immediatamente da 3 colpi di pistola. In seguito, i carnefici tentano di far sparire i cadaveri della famiglia imperiale. Li denudano, li mutilano, li sfigurano con l'acido per renderli irriconoscibili. Seppelliscono i corpi in una fossa comune, luogo rimasto avvolto nel mistero fino al loro ritrovamento negli anni 70 e reso manifesto nel 1989. Resta un mistero legato alla figlia minore, la granduchessa Anastasia, sulla quale è fiorita una ricca serie di leggende. Il 16 luglio 1998, anniversario della loro esecuzione, i resti dei Romanov sono stati tumulati presso la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Il funerale di Stato era presenziato dall'allora presidente Boris Yeltsin. Tutto questo è Timeline. Back to Future.

27 luglio 1993. Siamo a Milano, strage di Via Palestro ad opera di Cosa Nostra. Un'autobomba esplode in Via Palestro presso il padiglione d'arte contemporanea, provocando 5 morti, 3 vigili del fuoco, un agente di polizia municipale ed un venditore ambulante e 12 feriti. Pochi minuti dopo vengono 2 attentati alle chiese di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano e la chiesa di San Giorgio al Velabro. 3 bombe, una a Milano e 2 a Roma. È la notte del 27 luglio 1993 quando Cosa Nostra lancia l'ennesimo segnale del suo ricatto allo Stato. Un'autobomba esplode in Via Palestro a Milano, vicino al padiglione d'arte contemporanea, e poco più di 40 minuti dopo la capitale viene svegliata dai boati di altre 2 Fiat 1 cariche di esplosivo e piazzate in pieno centro, una davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, l'altra a San Giorgio al Velabro, a pochi metri dal Campidoglio e dai Fori Imperiali. Nel capoluogo lombardo i morti sono 5, mentre a Roma si contano 22 feriti. Sul piano giudiziario, condannati in via definitiva i mandanti ed esecutori appartenenti a Cosa Nostra. Nel 2017 la Procura di Firenze ha riaperto l'indagine che riguardava Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri dopo le intercettazioni di alcuni colloqui in carcere del boss palermitano Giuseppe Graviano nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I magistrati lavorano sull'ipotesi che i 2 esponenti politici siano tra i mandanti degli attentati del 1993. L'anno successivo agli attentati, la Procura di Firenze acquisisce le indagini sulle esplosioni del capoluogo toscano, di Roma e di Milano. L'inchiesta si basa soprattutto sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e nel 1996 inizia il processo per le bombe del 93. Nel filone principale vengono condannati all'ergastolo nomi illustri della criminalità organizzata: Leoluca Bagarella, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliani.

0: Filippo Graviano, Cosimo Lonigro, Antonino Mangano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Gaspare Spatuzza, Salvatore Benigno, Gioacchino Calabrò, Cristoforo Cannella, Luigi Giacalone e Giorgio Pizzo, mentre ai collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca, vengono inflitte pene più lievi che vanno dalla assoluzione ai 28 anni di carcere. Tutto questo è Timeline.
1: Buonasera, una notizia che ci è giunta poco fa da Milano. Una bomba esplosa alle 23:15 circa in pieno centro della città, in via Palestro, all'altezza all'ingresso della Villa Reale. Secondo le prime informazioni che abbiamo avuto appunto due minuti fa, ci sarebbero 5 morti. Gli abitanti del quartiere si sono subito precipitati in strada in preda al panico dopo aver sentito una forte esplosione. Ci sono dei vetri rotti e delle lamiere di auto contorte dappertutto. E pare che ci sia una vettura in fiamme. Questo è il drammatico spettacolo che si è presentato agli occhi della gente di Milano proprio appunto alle 23:15. La zona in questo momento è circondata da ambulanze, da sirene spiegate e c'è un cordone di forze dell'ordine che ha bloccato tutto il centro. Secondo le primissime informazioni appunto sarebbe esplosa un'autovettura, si tratterebbe dunque di un'autobomba. A terra accanto all'auto che sta bruciando ancora in questo momento, dei testimoni oculari hanno visto almeno due persone riverse. Sul posto, da quanto si è preso, era arrivato poco prima dell'esplosione un'autopompa dei vigili del fuoco, chiamati appunto perché c'era un'autovettura in fiamme. L'esplosione è stata molto violenta ed è stata udita in molte zone della città. In questo momento dovremo essere collegati con Milano, dove c'è Giancarlo Zanella per noi. Che cosa è successo?
2: Sì, la violenta esplosione è avvenuta appunto, come avete detto, intorno alle 23:15 in via Palestro, all'altezza dell'ingresso della Villa Reale, e secondo le prime informazioni che sono state raccolte si sarebbe trattato dell'esplosione di una autobomba. Due, forse cinque le persone che sono morte per questa esplosione, ma le notizie, come avete detto anche voi, sono ancora molto frammentarie. Sul posto, vicino al luogo dell'esplosione, a quanto si è appreso, era arrivata poco prima dell'esplosione un'autopompa dei vigili del fuoco, che erano stati chiamati proprio perché c'era una autovettura in fiamme. L'esplosione è stata violentissima, è stata udita in moltissime zone del centro della città. Vetri rotti, lamiere di auto contorte e lo spettacolo che si è presentato ai primi soccorritori, alle forze dell'ordine che sono accorse in forze nella zona. Uno spettacolo drammatico, secondo quanto riferiscono le prime notizie. Sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La zona adesso è circondata da un cordone di forze dell'ordine. Come vi dicevo, due, forse cinque i morti, numerosi potrebbero essere i feriti. Dovrebbe appunto trattarsi di una autobomba esplosa intorno alle 23:15 o poco dopo in via Palestro, all'altezza dell'ingresso della Villa Reale a Milano. E per ora da Milano è tutto e restituisco la linea a Roma. Timeline.

0: Valencia. Esto es Barraca Destroy.
1: Ancora un evento tragico di un tragico mese di luglio, quello del 1993. Il 23 luglio 1993 l'imprenditore Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola nella sua abitazione di Milano. La morte avviene nel pieno dello scandalo di Tangentopoli. Poche ore dopo l'ex leader del gruppo Ferruzzi Montedison avrebbe dovuto infatti presentarsi in procura per essere interrogato sulla maxi tangente Enimont dal magistrato Antonio Di Pietro. Ecco che cosa scrive Enrico De Aglio. Milano, mattina del 23 luglio 1993. Raul Gardini, il condottiero sconfitto, si alza presto la mattina nella sua casa di Piazza Belgioioso nel centro di Milano. Da mesi sta trattando, tramite il suo avvocato Luca Mucci, con il pubblico ministero Antonio Di Pietro. È disposto a parlare, ma senza manette. È disposto a farsi filmare mentre entra a Palazzo di Giustizia, ma chiede garanzie che gli sarà evitata la notte a San Vittore. Viene stabilito un accordo di massima. Raul Gardini si presenta spontaneamente alle 8.30 del 23 luglio. Di Pietro gli chiederà dell'Enimont, di Panzavolta e Greganti e delle tangenti pagate al Partito Comunista. La notte prima, i carabinieri, che controllano Piazza Belgioioso, avvertono Di Pietro che Gardini è tornato a casa. Chiedono se devono arrestarlo. Di Pietro risponde tassativamente di no. Alle 8 di mattina, Gardini telefona all'avvocato. Ci metto un quarto d'ora in più. Mucci avverte Di Pietro. Saremo lì alle 9 e meno un quarto. Gardini ha dormito poco, ha fatto la doccia, ha letto i giornali, ha mangiato la colazione preparata dal maggiordomo. Dopo le 9, il maggiordomo sente uno sparo. Entra e trova Gardini in vestaglia sul letto con un buco nella tempia, sparato dalla pistola Walther PPK che tiene nel cassetto. Di Pietro arriva immediatamente, la pistola è sul comodino, il maggiordomo afferma che l'ha spostata lui per soccorrere Gardini. Fuori, con le campane a morto dalla chiesa di San Babila, si seppellisce Gabriele Cagliari, altro suicida nell'indagine di Tangentopoli. Gardini non ha fatto in tempo a sentire i fischi che accompagnano la bara. Vengono arrestati Carlo Sama e Sergio Cusani, finanziere di riferimento per i pagamenti ai politici. A 14 anni dalla morte del suo fondatore, Serafino Ferruzzi, il patrimonio familiare più importante d'Italia si è polverizzato. La Calcestruzzi viene rilevata dalla sua nemica, Italcementi. Di Pesenti solo molti anni dopo si scopriranno le storie del tavolino siciliano, della società con i capi mafia e delle attività di Lorenzo Panzavolta con i padrini, e si dubiterà persino del suicidio.

decisamente argomento. Il 25 luglio 1993 si conclude a Parigi il Tour de France, l'80ª edizione. Lo vince il ciclista spagnolo Miguel Indurain, che conquista la sua terza vittoria consecutiva al Tour de France, consolidando il suo dominio nel ciclismo professionistico dei primi anni 90. Si piazzò davanti allo svizzero Tony Rominger e al polacco Zeno Jakuska. Come da sua abitudine, Indurain costruì il successo dominando le prove a cronometro e controllando gli attacchi degli scalatori in alta montagna. Questa edizione del Tour de France si corse dal 3 luglio al 25 luglio 1993 per un percorso totale di 3.714,3 km. Tutto questo è Timeline.

0: Il lontano mese di luglio 1993 vede alcune uscite cinematografiche. Weekend con il morto 2, il 9 di luglio negli Stati Uniti, in Italia dal 5 di febbraio del 94. Free Willy, un amico da salvare, proiettato negli Stati Uniti dal 16 di luglio, e Robin Hood, un uomo in calzamaglia, dal 28 di luglio. Vi parlo di Weekend con il morto 2, sequel di Weekend con il morto, diretto nel 1989 da Ted Kotcheff. Il film vede la regia di Robert Klein. Gli ex impiegati Larry e Richard vengono licenziati e accusati di furto. Per ripulire i loro nomi e trovare i 2 milioni di dollari rubati, usano un rito voodoo per rianimare il cadavere del loro ex capo Bernie. Il corpo diventa una zombie marionetta guidato a suon di musica per raggiungere i Caraibi e recuperare il bottino. I 90 minuti della commedia hanno come protagonisti Terry Kaiser, Andrew McCartney, Jonathan Silverman e Barry Boswick. L'espediente comico del film sta nel fatto che il corpo di Bernie si muove goffamente solo quando sente la musica, costringendo i protagonisti a rocambolesche sequenze di ballo per poterlo controllare.
1: Bernie è tornato per passare un altro meraviglioso weekend. Anche da morto è un perfetto compagno di viaggio.
2: Cazzo, Bernie, vuoi darmi una mano?
1: Sì, è lui. È Bernie Lomax.
2: Guardi, arrivo a dire che lo riconoscerei anche se fosse morto.
1: Ha scelto un posto molto caldo.
3: Levatevi dalle bolle!
1: Tutti lo vogliono, perché viaggia leggero. Perché entra dappertutto. Perché esce dappertutto. Perché è l'anima della festa. Perché è un vero sportivo.
2: Bene,
1: un po' fuori allenamento.
2: È la chiave di una cassetta di sicurezza a St. Thomas.
4: Cazzo.
1: Perché è l'unico che conosce.
5: Firmi qui, signor Lomax.
1: Ah, sì, sì, certo. Dove sono nascosti i 2 milioni di dollari. Perché è un uomo con le palle.
5: Uccidili.
1: Tutti amano Bernie. Bernie è tornato ed è ancora morto. Weekend con il morto 2.
0: Altro film di grande successo è Free Willy, un amico da salvare, con la regia di Simon Windsor e la solida recitazione di Jason James Richter Jesse, il ragazzino protagonista della pellicola, una storia ispirata a quella reale di Keiko, un'orca la cui vicenda è molto simile a quella narrata nel film. Sul nostro pianeta convivono due mondi diversi. Uno è quello della terraferma, l'altro prende le sconfinate profondità degli oceani. A volte questi due universi si incontrano. C'è Willy, allenata, piena di rabbia, antisociale, aggressiva, e c'è Jesse. Sono simili, benché Willy sia un'orca di quasi 7 metri e Jesse un ragazzo di 12 anni. Catturata e rinchiusa in una vasca nello squallido Northwest Adventure Park, Willy si mostra ostile e determinata a non eseguire gli esercizi che l'avido proprietario del parco pretende da lei. Sottratto alla madre e affidato ad una serie di tutori, Jesse vive sulla strada. Una notte viene acciuffato dalla polizia mentre riempie di graffiti il Northwest Adventure Park e si trova costretto a scegliere tra due alternative: andare a vivere con due nuovi genitori adottivi oppure finire in riformatorio. Tra le due possibilità sceglie il male minore, ma Jesse non può prevedere che farà amicizia con un'addestratrice di animali e con Willy. Tra i due si instaura un legame di affetto e di fiducia. Jesse scopre che deve a tutti i costi fare affidamento sulle sue forze, sulla sua prontezza di spirito e sull'aiuto dei suoi amici per tentare di liberare Willy, così come si legge sul sito cinematografo.it. Vi ricordo infine Robin Hood, un uomo in calzamaglia, parodia diretta da Mel Brooks del celebre classico Robin Hood, principe dei ladri. Nel XIII secolo, Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, partito per la crociata, resta prigioniero in Terra Santa. Robin de Locksley, un nobile suo fido, riesce ad evadere ed avventurosamente rientra in patria. Qui il perfido principe Giovanni, fratello del re, ne ha usurpato il trono, aiutato dallo sceriffo di Rottingham, ed opprime i contadini ridotti alla miseria. Ma nella foresta di Sherwood, Robin di costoro diviene il protettore, addestrandoli alle armi anziché all'uso dei forconi, trovando il tempo per innamorarsi, ricambiato, di Marian, una principessa munita di una cintura di castità ed afflitta da una pudicissima governante tedesca, Brunhilde. con l'aiuto di Ezzy, figlio del principe Moro, del servo cieco Bello Sguardo e di Little John, un omone della foresta, Robin capeggia la rivolta. Il bieco sceriffo, che aveva ingaggiato tre killer siciliani per eliminare Robin e per impalmare Marion, aveva ricevuto una pozione dalla orrenda strega Latrina, innamorata di lui. Bene, perisce miseramente. Robin convola a nozze dopo che Riccardo, rientrato in patria, lo ha nominato signore di Sherwood.
3: Tu sei Robin di Locksley?
4: Ancora.
6: Io sono diverso dagli altri Robin Hood.
4: Eh già, qui è affascinante, più simpatico, più divertente e anche un po' più maldestro.
3: Non c'è niente da fare, devi essere un uomo per indossare la calzamaglia.
4: Robin Hood, un uomo in calzamaglia.

0: Non manca naturalmente la musica nel luglio 1993. La classifica del 17 luglio 1993, secondo quanto riportato dal sito accadeoggi.it, ci offre un quadro dettagliato delle produzioni discografiche del periodo. Abbiamo Vasco Rossi in prima posizione con Gli Spari Sopra, All That She Wants degli Ace of Base in seconda posizione, Encore dei Dire Straits in terza posizione, What Is Love con Hathaway in quarta posizione, Nord Sud-Ovest Est, il singolo degli 883 in quinta posizione, Terapia di Ramirez in sesta posizione, mentre L'Usura con Sweat occupano il settimo posto. Il Battito Animale di Raff si colloca all'ottavo posto, mentre In the Right Places con Lisa Stansfield in nona posizione, al decimo posto invece I Don't Wanna Fight con Tina Turner. Impossibile non ricordare il Festival Bar, la 30ª edizione dal 15 giugno al 7 settembre con la finale a Villa Manindico Droipo in provincia di Udine, capace di dominare le estati musicali italiane con la conduzione di Amadeus e di Federica Panicucci e con la collaborazione di Claudio Cecchetto e Fiorello e la direzione artistica di Vittorio Salvetti. La colonna sonora di quell'estate è stata segnata da tormentoni storici come Il Battito Animale di Raff, vincitore assoluto, e Nord Sud-Ovest Est degli 883. L'edizione del 1993 si è distinta non solo per le hit estive, ma anche per riconoscimenti specifici consegnati agli artisti di maggior successo: vincitore assoluto Raff con Il Battito Animale, premio miglior CD gli 883 con l'album Nord Sud-Ovest Est, premio speciale 30° anniversario Festival Bar invece ad Eros Ramazzotti. Tutto questo è Timeline.
1: L'unica compilation con tutti i successi dell'estate. Festival Bar 1993. Gianna Nannini, Duran Duran, Sting, Rap, Antonacci, Zucchero, Tears for Fears, Ruggeri e tanti altri. Festival Bar 1993. Il meglio della musica.

0: In conclusione, come di consueto, una carrellata sulla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni del lontano mese di luglio 1993. Oggi è certamente difficile trovare un'edicola fisica, ma non era così nel luglio di quel lontano anno. Sono infatti molte le proposte editoriali che fanno riferimento alle edicole. È il caso del mensile Grazia, distribuita in edicole insieme ad Un Profumo, oppure Sole 24 Ore, che regala la riproduzione delle monete italiane di vari periodi storici. Molto curiosa l'iniziativa del Topo Walkie, un walkie-talkie i cui componenti sono in abbinamento a Topolino, distribuito in edicola. Iniziativa sostenuta da uno spot dinamico ed allegro, molto vacanziero.
1: Il pallone vola via!
2: Ci penso io! Il pallone è volato via!
3: Passo!
2: Ricevuto!
3: Passo!
2: Trovare il pallone!
3: Passo!
4: Pallone avvistato!
3: Passo!
5: È questo!
6: È questo!
7: È questo!
8: È questo!
9: È questo!
10: Eccolo! Bravo Topo Walkie!
11: Dal 7 luglio per 4 mercoledì, con Topolino trovi le parti per montare il Topo Walkie, il walkie-talkie dell'estate.
10: Prendi Topolino!
3: Trovi Topo Walkie! Passo e gioco!
0: Gli anni 90 sono caratterizzati dall'ampia diffusione delle compilation musicali. Vi ho già ricordato la raccolta legata al Festival Bar, ma ce ne sono molte altre, come la Dynamic, pubblicizzata da uno spot estremamente dinamico, inevitabilmente visto il nome, e la Rock Collection, entrambe commercializzate non solo nei negozi di dischi, ma anche nelle edicole ricordate poco fa. Sempre in ambito di musica, non si può dimenticare come negli anni 90 ben poche auto avessero l'autoradio di serie e men che meno l'autoradio integrata con il cruscotto. Questo è il motivo per cui gli slot pubblicitari sono occupati dalle autoradio, veri oggetti di culto e dal costo spesso elevato. Vi ricordo le autoradio Kenwood con il claim "La musica raccomanda Kenwood", o ancora i car stereo Pioneer pubblicizzati dall'attore Marco Clini e legati nell'estate 1993 ad un concorso per vincere tanti CD ed il consueto slogan "The Art of Entertainment".
12: Come si fa ad essere tra i 100 vincitori di 12 compact disc? Oppure tra i 10 premiati con 52 compact disc? O essere il vincitore del super premio con i 365 CD che preferisci? Basta comprare un car stereo Pioneer. Pioneer ti regala la musica.
0: Restiamo in ambito tecnologico. L'inizio degli anni 90 vede l'affermazione dei personal computer, dai costi sempre parecchio elevati e dalle prestazioni risibili rispetto a quanto capita oggi. Vengono pubblicizzati i processori Intel a 60 MHz con uno spot inevitabilmente futuristico e pieno di effetti speciali, per quel tempo naturalmente.
13: Questo marchio all'esterno di un personal computer indica che al suo interno è presente uno standard. È lo standard che è stato utilizzato come riferimento nello sviluppo di un'intera biblioteca di programmi software. Il microprocessore Intel rappresenta la chiave di accesso al software di oggi e a quello di domani. Cerca allora i computer con il marchio Intel Inside.
0: La telefonia è un altro ambito di ampia evoluzione, ad esempio la telefonia mobile SIP con tariffa famiglia ed informazioni al 187, oppure un classico SIP, una telefonata allunga la vita, con uno strepitoso Massimo Lopez ed una sceneggiatura curatissima.
14: Con sinistra, viva fine ginocchio, calcante!
15: Avete un ultimo desiderio?
16: Potrei fare una telefonata.
17: Pronto, Mario! Come stai?
18: Io bene, bene!
17: Sono con degli amici! Sì, sì, sta bene! No, è l'altro, il piccolo! Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e s'ammala!
18: No, domenica non vengo, per fare 30 km ci vogliono 3 ore! Dai, parliamone per telefono, che conviene!
17: Scusi, non si potrebbe avere una sedia? Grazie!
18: Allora, vai al mare quest'estate?
17: Beato te.
18: No, io non ci riuscirò. Teresa ha i parenti in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso 3 chili. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco.
17: Ah, è lì? Passamelo allora.
18: Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai?
19: Una telefonata allunga la vita.
0: Come ogni stagione estiva, i gelati sono protagonisti della programmazione pubblicitaria. Il gelato è il dorado cucciolone, le altre merende hanno i morsi contati.
20: Salve, fringuelli. Si fa merenda, vedo.
21: Me l'hai detto, fratello.
20: Merenda, merendina inaina. Quanti morsi? 5, 6? Cucciolone, 10 morsi, 10.
21: Tanto vero.
20: E ripieno di buon gelato allo zabaglione, vaniglia e cacao. Tra 2 biscottoni al malto.
21: Un merendone. Puoi
5: possiamo mangiarlo?
20: Se avete la bocca abbastanza grande.
6: Cucciolone e il Dorado. Le altre merende hanno i morsi contati.
0: Il maxi con Motta, che vede come protagonista il campione di pallavolo Andrea Giani, oppure ancora il cornetto Algida, Cuore di Panna, i gelati Samson, Tanto buono che ti commuove, sono presenti anche i gelati Gis, un dolce appuntamento

0: Gelati GIS, un dolce appuntamento.
1: Infine, un breve sguardo al mercato automobilistico, come al solito ben posizionato nella programmazione pubblicitaria. È il caso della Chrysler Voyager, automobili per gente libera, oppure la nuova Fiat Punto, bella e solida, Fiat Punto, la risposta.
2: Nasce la risposta ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. Più passione, più innovazione, più amore per il dettaglio. Fiat presenta la nuova Fiat. Fiat Punto. Bella e solida. Più spazio. Più sicurezza. Più temperamento. Fiat Punto. La risposta.
1: O ancora due auto della scuderia Lancia, la Delta, il pensiero di acciaio e la Tema 16 valvole, la forza invisibile.
2: Ci sono auto che aspettano il futuro. Ci sono auto che gli vanno incontro. La potenza cresce. La sicurezza aumenta. Dentro Lancia Tema c'è una nuova automobile. Nuova Lancia Tema. La forza invisibile.
3: Timeline. Rewind the tape now.
4: Prendetelo come un viaggio di studio.
1: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il lontano mese di luglio 1993. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
3: Timeline.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 7 in punto.
3: Dance floor.
8: Welcome, welcome, welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Club.
1: Back to the 90s.
0: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, 3 km di coda sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione della Svizzera. Lavori in corso anche sulla 1 Milano-Bologna con 2 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la 28 Portogallo-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. A Roma permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria FL3 a Vigna Clara per danneggiamento all'infrastruttura. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Check this out. Yeah. Radio Dance Floor.

0: explore.
1: I know you wanna say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Back to the 90s.
4: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Per un incidente è chiusa la A4 nel tratto Venezia-Trieste tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia, disposta all'uscita obbligatoria a Portogruaro. Si è resa inoltre necessaria la chiusura delle entrate di Portogruaro e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Coda sulla A9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, è il traffico intenso la causa delle code tra Sanonno e il bivio con la A9 Milano-Chiasso. Un chilometro di coda sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Cremona e Ponte Vico Robecco per lavori in direzione Brescia. Coda a tratti sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera per traffico intenso in direzione Ancona. 4 chilometri di coda sulla A1 Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano a causa di un incidente avvenuto in direzione Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: expecting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
5: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Matteo Bussola con Il sole nelle pozzanghere. Al secondo posto Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Al primo posto Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto Giorgio Parisi, Le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani. Un libro per capirci di più, scritto proprio dal premio Nobel per la fisica Parisi. Alla seconda posizione il vincitore del premio Strega 2026, Michele Mari, con I convitati di pietra. 22 luglio 1975, quella data fatidica in cui una classe del liceo, festeggiando con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità, decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra e il capitale sarà investito in modo da generare, col trascorrere dei decenni, un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice: la riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe. A quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Alla prima posizione c'è Ariel Lowen con L'inverno della levatrice. Maine, villaggio di Hallowell, una notte del 1789. In inverno, fiume Kennebec è quasi completamente ghiacciato, invaso da micidiali lastroni che tagliano come cristallo. Prima di chiudersi nella loro gelida prigione, le acque restituiscono il corpo di Joshua Burgess con gli abiti che ancora lo avvolgono come petali di un grande tulipano appassito. A esaminare quel cadavere gonfio e martoriato viene convocata Martha Ballard, la levatrice del villaggio, colei che facilita le nascite, che ascolta i corpi dei malati e se ne prende cura. Ma passiamo ora al consiglio della settimana. Paola Barbato con Cuore capovolto. Alberto Danini è un'ombra, agente del servizio centrale operativo, esperto informatico, si nasconde dietro uno schermo del Dipartimento di Polizia Giudiziaria perlustrando i meandri della rete a caccia di predatori. Si finge un adolescente fragile, ma è una maschera dolorosa da indossare. Un adulto che si muove come un serpente in mezzo ai ragazzi, che cambia pelle di continuo. Quel ruolo da esca entra in risonanza con il bambino fragile che anche lui è stato. Per questo è il migliore in quello che fa. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
4: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Dance floor.
6: Turn on that radio station.
2: The sound of the 90s.
7: Radio dance floor.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: What's up, y'all? This is Tupac.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: This is Basement Jazz.
12: What's up? We're Destiny's Child.
13: This is Big Will Smith.
14: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
15: Hi, this is Madonna.
16: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Ci sono grosse difficoltà in Liguria alle porte di Genova, dove un grave incidente blocca l'autostrada 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure. Tutto il traffico che proviene da Savone Ventimiglia è fatto uscire a Genova Aeroporto e ci sono incolonnamenti a partire da Voltri. Restiamo in Liguria sulla 12 Genova Livorno Rosignano, attenzione code per un altro incidente tra Nervi e Recco verso Livorno. Passiamo nel Veneto, notevoli disagi anche sulla Venezia Trieste, penalizzata da diverse ore da un incidente che sta bloccando il traffico tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti dei mezzi pesanti. Tutto il traffico che proviene da Trieste è fatto uscire a Porto Gruaro. Al momento non è possibile prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità. Passiamo sulla A14 Adriatica, code a tratti per traffico molto intenso da Bologna Fiera Imola verso Ancona. Tra Emilia e Toscana, chiusa per lavori la 1 panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione di Firenze, deviazioni possibili sulla 1 direttissima variante di Valico, la riapertura alle ore 17. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 code da Firenze Nord al bivio per la 1 direttissima in direzione quindi di Bologna. Incidente sulla 11 Firenze Mare, 2 km di fila tra Prato Ovest e Firenze Ovest in quest'ultima direzione. Poi sulla 1 Roma Napoli code tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, si tratta di un altro incidente. Sulla Brindisi Lecce infine code tra Tuturano e San Pietro Vernotico in direzione Lecce, vi sono dei lavori. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: 1998.

0: Kek, 7-8, gute Nacht.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, file sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Sastino di Livenza in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest per un incidente che coinvolge più veicoli tra Roppiro e Baggio Cusago in direzione Lautosole. Traffico bloccato sul raccordo Fossano per un incidente tra Trinità Bene e Vagenna e Fossano nelle due direzioni. Traffico bloccato anche sulla 15 Parma alla Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma a causa di un mezzo in panne dentro uno scambio di carreggiata. Coda di 3 km in Liguria sulla 12 Genova a Rosignano per un incidente tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. Un mezzo fermo in panne sulla 13 Bologna a Padova rallenta la circolazione tra Monselice e Termogane verso Padova. Tra Emilia e Toscana chiusa per lavori la A1 panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Deviazioni possibili sulla A1 direttissima. La riapertura alle ore 17. Code a tratti sulla 14 tra Castel San Pietro e il bivio per il ramo Casalecchio a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. 1 chilometro di coda sul tratto abruzzese di questa autostrada per un incidente tra il bivio per la 25 Torano Pescara e Pescara Nord verso Ancona. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minions sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: You know what it is?
17: Radio Dance Club.
18: Back to the 90s.
19: Let's go!
20: Daniel's Jack presents

0: Tune. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Dance Floor.
4: Dati.
5: Isolati di arrivo.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 11 di luglio 2026. Non so quale sia la situazione meteo lì dalle vostre parti, ma di certo siamo nel cuore dell'estate. In diretta dal Jafu Studio, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Siamo dannatamente eterni qui su Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti li sapete, la maniera della radio antica: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, perché come sempre si va a curiosare in quello che avete organizzato per questo sabato 11 di luglio. Per chi mi sta seguendo in diretta dal Jafu Studio, un saluto a chi mi seguirà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Che ne dite? 1998, allora label che già regala brividi, la BXR, se vi dico Gigi Doug, vabbè, ci capiamo, c'è Elisir, Luigino, Celestino, D'Agostino, la produzione geniale di Gianfranco Bortolotti, la voce importante di David Michael Johnson, la partenza, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

In questo caso direi che le emozioni proprio non si contino. Canzone capolavoro del repertorio magico del maestro della Mediterraneo Progressive, Elisir. Fu una canzone veramente straordinaria. Grazie per quello che mi state raccontando e soprattutto grazie per permettermi di entrare nel vostro weekend. Saluto subito Emilio Franzieta da Valencia, che ritrovo veramente con grande piacere. La scorsa settimana Emilio evidenziava come ci fosse molto caldo a Valencia. Chissà quale sia la situazione in questo momento. Saluto Nicola Ricci, che si trova invece in Romagna. La scorsa settimana temperature più vivibili. Un abbraccio, grazie Nicola. Un abbraccio naturalmente ricambiato. Raccontatemi quello che sta

ritornare a quella normalità della quale c'è grande necessità. Una canzone che segna veramente un simbolo. Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, Se vi parlo di un'estate italiana, in questo caso l'andremo a gustare nella versione remix, è l'inno del campionato di calcio del 1990, la produzione di Giorgio Moroder, che l'aveva intitolata in originale To the Number One, parole pensate di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato e poi ancora di Tom Whitlock. Insomma, c'è tutto un mondo dietro a questa canzone che fu un vero e proprio simbolo di quell'estate ed evidentemente non soltanto. Grazie Enrico, un abbraccio, come sempre pulsazione novantica.

canzone che rappresenta un vero e proprio classico, non soltanto dei campionati di calcio del 1990, di anni ne sono veramente passati, ma insomma un po' una sintesi di tutto quel modo intrigante di vivere questo impasto di emozioni tra sport, musica. Era un'estate italiana. Grazie Enrico, un saluto a te, un saluto e una grande vicinanza al popolo venezuelano, insomma il terremoto di cui abbiamo avuto abbondanti informazioni. Grazie Enrico, grazie naturalmente per la tua presenza, aspetto le tue indicazioni. E poi saluto Diego Foglino dalla Valle di Susa. Diego, ben ritrovato, naturalmente grazie per essere sulla pulsazione novantica. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con un campo di girasoli. Questi fiori straordinariamente belli, gli eliotropi come si chiamano perché seguono un po' il corso del sole. Grazie Nina. E poi il calore di questi fiori sono naturalmente grandi, grandi. Grazie Nina, grazie naturalmente. La prossima volta aspetto anche una tua indicazione. Intanto un saluto a Salvo D'Elia. Grazie Salvo, ce ne andiamo in Puglia, zona del Salento, la prima delle due indicazioni. Allora, siamo partiti dal 98 con Elisir di Gigi Dag, 1990 con Un'estate italiana e a questo punto 2001. Facciamo un passo oltre la cifra tonda, siamo nel nuovo millennio. Produzione tutta italiana con Annette, You Are the Dream, con Landy J Rework. Grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro di ricerca così importante. La produzione è quella di Glenn White.

grazie a Salvo D'Elia, 2001, Annette, You Are The Dream, canzone bella e con quelle sonorità che poi di fatto non passano mai nel tempo, anzi continuiamo a riviverle, a trovarle nella loro bellezza. Allora, eravamo nella Val di Susa con Diego Foglino, che ancora voglio salutare, e ci ritorniamo grazie alla Carola Britti. Ciao Carola, ben ritrovata. Allora, sabato scorso mercatini e festa del Maggio Ciondolo, pensate, Carola dice che è arrivata fin sotto casa mia e poi giretto nei dintorni. Immagino che anche in questo fine settimana, Carola, ci siano dei bei progetti, anzi se ti va facceli sapere, così mi faccio anche un pochino gli affari vostri, perché no, potrebbero essere anche delle indicazioni per chi si trova per qualche motivo nel vostro territorio. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, grazie per la fotografia con Toby, che è un meraviglioso cagnolino. La scorsa settimana Antonio diceva: ti sto ascoltando dal balcone con Toby, e allora mi fa molto piacere

Andiamo indietro di 2 anni rispetto al 2001 del progetto Anet. Siamo nel 1999, Asia o Take Me Away con Sharon Rose Francis, progetto che arriva dalla Germania. Vi do un consiglio: andate a cercare su Wikipedia quanti siano i progetti legati proprio a questo stage name, ad Asia. Grazie intanto a Salvo, come al solito, quelle canzoni che altrimenti non potremmo ricordare, ma c'è questa ricerca veramente bizantina. Alzate il volume della radio, Condominio Danzerino, la pulsazione novantica, qui on Radio Dance Floor.

0: grazie a Salvo D'Elia. La seconda delle due segnalazioni, 1999 Asia, progetto che arriva dalla Germania con Take Me Away. E come sempre grazie per quello che mi state raccontando. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quelle che mi piace poi portare in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio, perché queste sono quelle situazioni davvero importanti per le quali vi ringrazio. Un saluto a Mirko Bursak, un saluto a Silvia Stanchi, a Mario Savino da Pordenone, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Come al solito la domanda è questa: raccontatemi quello che state facendo, progetti per questo fine settimana, perché non soltanto una maniera per arrivare a curiosare, ma anche consigli che, perché no, potrebbero essere utili per chi in questo momento è sulla pulsazione planetaria di Radio Dance Floor. Intanto un saluto a Thomas, ben trovato Thomas, buon weekend, grazie naturalmente per la tua partecipazione. 1995, andiamo nel cuore degli anni 90 con Sebastian Roth. Lo so, Sebastian già vi dice tante cose, se vi dico Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me, ci capiamo. Canzone che ebbe un successo veramente straordinario, e non è un one hit wonder, perché se andate a curiosare un po' sui social trovate quante cose proprio Sebastian Roth abbia fatto e continui a fare. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa trasformare il condominio in condominio danzerino, la pulsazione novantica, la connessione planetaria, i suonati di Enrico qui sulla sintonia delle emozioni.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

Grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, e questa è la vostra partecipazione veramente importante, quella mediante la quale poi si realizza la tracklist che andiamo ad esplorare nel corso del nostro appuntamento. Saluto due amici che stanno lavorando in questo momento, sono il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che mi fa piacere raggiungere in cabina del trattore, aria condizionata che è più che mai necessaria, e poi l'energia della novantazione con la pulsazione di Radio Dance Floor. E un saluto anche a Christian, anche per Christian orario lavorativo, giornata infinitamente lunga, per cui ragazzi naturalmente un gran piacere darvi questo supporto energetico. Saluto poi Giuseppe Stocchero, Marco Simoncello, un saluto agli amici di Bellaria Igea Marina con Sandro, Sandro la DJ Zavoli, un gran piacere ragazzi potervi trovare, soprattutto arrivare dove di vacanza bisogna assolutamente parlare. Thomas, è il momento della seconda delle due indicazioni. Andiamo avanti di un anno rispetto a Sing with Sebastian, siamo nel 1996, se vi dico Claudio Zennaro ci capiamo subito, sto parlando di Einstein Dr. DJ, una delle tante canzoni che hanno segnato l'esplorazione di quelle sonorità che lo videro un vero e proprio protagonista con Virtuality. La produzione è quella di Claudio Collino, di Mario Pinosa, di Piero Pizzul, di Sergio Portaluri e poi di Fulvio Zaffretti, insomma era il mondo che ruotava in quegli anni intorno a Radio Italia Network. Grazie, grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione, lo so che alzerete il volume della radio e fate molto bene, l'energia della novantazione, enjoy the 90s.

Grazie Thomas. 1996, Einstein, Dr. DJ, che non ne ha mai sbagliata una, compresa questa Virtuality. Grazie Thomas, buon weekend, grazie per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People. Il benvenuto ad Ale Capoccia DJ, momento del personal mix, e allora enjoy the mix.

grazie ad Ale Capoccia DJ. Sempre un'emozione, credetemi, poter arrivare ad esplorare il vostro personal mix in diera. Come with me, it's alright. E poi Basic Element, The Promise Man. E poi che ne dite? Heaven era FB Machine. Wake Up Alex Remark con Pyramid in Dream. Per arrivare poi in conclusione con Eternity, ed era il momento di Matt Duray. Grazie ad Ale Capoccia DJ. Momento del personal mix. Li aspetto. I contatti li conoscete. Enjoy the radio.

L'avete riconosciuto, vero? Beh, in questo caso la pastiglia del fuego. Grazie a Bruno Capezzuto, grazie naturalmente per accoglierci nella partenopeità. Saluto naturalmente anche a questo punto, beh, chi ci accoglie regolarmente come Mario Pascarelli, grazie della splendida foto. Mare, cielo e cielo azzurrissimi, mare serenissimo, cielo azzurrissimo, il Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie per questa tua presenza e grazie naturalmente anche a Bruno Capezzuto. Moratto, era il 1994, la pastiglia del fuego nella versione dei Datura Mötley Rework, Elvio Moratto, il remix di Ciro Pagano e di Stefano Mazzavillani, come dire, aggiungere ulteriore energia ad una canzone che di energia ne ha veramente già tantissima. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto grande naturalmente anche a Mario Pascarelli, grazie per accoglierci nella partenopeità. Saluto anche Christian Müller da Santa Cruz do Sul, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia che si trova a Palermo. Grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, mi fa molto piacere se anche avete voglia di raccontarmi quello che state facendo esattamente proprio in questo momento. Tra poco poi vi ricordo ci sarà Flavio e naturalmente sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Che ne dite a questo punto se andiamo a scoprire una di quelle cose veramente veramente importanti? Grazie ad Andrea Riva che ci accoglie nella capitale, grazie Andrea, immagino temperature magari un po' più mitiche rispetto alle giornate scorse. 1995, progetto che arriva dalla Germania con Tony Cottura nello stage name di Smooth T, ancora Rodden Harrison che era Rod D, ancora Stefan Provaskis che era Steve, Balka Balia Tozun che era la vocalista e poi Mary Hannett May. Insomma, sto parlando di questo mega progetto che è Fun Factory ed è Pain. Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua collaborazione. Avete ancora un po' di volume? Bene, alzate il volume della radio. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

Grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale, dove è bellissimo arrivare anche solo virtualmente, perché insomma è l'urbe. Grazie Andrea, buon weekend. Un saluto poi a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Lady Shamira DJ che ritrovo davvero con grande piacere, un saluto al DJ Sven. Grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso un saluto a Vincenzo Gemmini. Mi piace molto quando c'è questo back to back tra canzoni che ci portano nel cuore degli anni 90 e canzoni che invece ci portano nelle aree periferiche. In questo caso siamo nel 2000, altro progetto italiano, sto parlando di Mission of Love con il featuring di Alejandra, Down Down Down, la produzione di Marco Salom e ancora di Pio Stefanini, insomma quelle produzioni italiane che insomma ci permettono di andare a rivivere l'energia della novantazione. Grazie Vincenzo, buon weekend naturalmente anche a te, grazie per la tua collaborazione così attiva, l'energia di Radio Dance Floor.

piace molto, lo sapete, perché ve lo ricordo spesso, quando diventate le protagoniste, i protagonisti del nostro appuntamento, anche con le indicazioni che poi vanno a comporre la playlist dei suonati di Enrico qui sulla sintonia delle emozioni. Era il 2000 quando Mission of Love cantava questa Down Down Down. Grazie a Vincenzo Gemmini, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie naturalmente anche per questa collaborazione così attiva. Saluto Massimo Cudemo da Usini, che devo confessare non so esattamente dove sia, per cui Massimo, se ti va, dacci qualche indicazione, perché così vedete le geografie del Dance Floor People. 1996, arriviamo in conclusione con Sandy B, con questa canzone che con questo progetto che arrivava da New York, Make the World Go Round, con Sandra Barber, con tantissimi rework, ce n'è uno straordinario che i Deep Dish hanno realizzato. 1996, Sandy B, lo sapete, uno di quei dischi con il groove imponente sin dall'inizio. Tra poco c'è Flavio, tra poco c'è la Dance Floor Parade qui on Radio Dance Floor.

0: partenza con il botto con Elisir ed era Gigi Doug, conclusione con il botto con Sandy B, The Make the World Go Around. E allora in giro per il mondo ci andiamo sempre davvero molto volentieri. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto i vostri personal mix, le dediche, le controdediche, insomma le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000. Welcome.

0: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1993.

0: Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Genova Aeroporto e Voltri in direzione di Ventimiglia. Sulla 8 Milano Varese si sta in fila a causa di un incendio adiacente alla sede stradale tra Castronno e Solbiate Arno nelle due direzioni. Andiamo sulla 4 Milano Venezia, code per incidente tra Trezzo e Capriate verso Venezia. Incidente anche sulla tangenziale nord di Milano, ci sono code tra la Milano Meda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Ricordiamo che sulla 1 panoramica per lavori fino alle 18 è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione di Firenze, maggiori quindi i tempi di percorrenza. E sempre sull'autosole code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Per lo stesso motivo un veicolo in panne si sta in fila sulla 11 Firenze Bare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Ci spostiamo sul tratto Roma-Napoli della 1, code per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Sulla 16 Napoli-Canosa code per un veicolo in panne tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. E a Napoli sulla tangenziale code in prossimità dei lavori tra Fuorigrotta e zona ospedaliera verso Capodichino e verso Pozzuoli tra Corso Malta e Arenella. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Mike, check, one, two.

0: tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minions sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non si

0: appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Give me a fat
12: man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova, code per un veicolo in panne tra Bolzaneto e il bivio per la 12 per Livorno in direzione di Genova. Andiamo a Milano sulla tangenziale nord in colonnamenti tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della Milano Meda. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. E sulla 4 Milano-Venezia in colonnamenti per un mezzo pesante in panne tra la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incendio adiacente la sede stradale tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Bologna. Ci spostiamo in Umbria sulle 45 Orte Ravenna, code per incidente tra Ponte San Giovanni e Foligno in direzione di Ravenna. E sul raccordo Bettolle Perugia per lavori c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Inevitabile quindi la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Da segnalare inoltre che lo svincolo di Madonna Alta è chiuso in entrata in direzione di Ponte San Giovanni. E a sud della capitale, su via Pontina, code per incidente tra Aprilia e via del Genio Civile in direzione Terracina. Sulla 2 del Mediterraneo si sta in fila in prossimità dei lavori tra Fisciano e Salerno in questa direzione. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 1997.
1: Music.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: You know what time it is?
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Dance floor.
3: Master check. Check. 90.
0: Master check 90.
3: The chef.
0: Checo Corvasse.
3: In council.
0: Daniel's Jack.
4: Eccoci qua pronti per un altro Master Check 90. Dall'altra parte con la maschera sempre lucente, con LED. Il LED non esiste. Il LED, come fa il LED? Come fa? Un suono che...
5: Pin?
4: Che cazzo di LED è? Un LED che suona? Dall'altra parte abbiamo Dennis Jack col capello sempre più a tender. Te l'ha detto anche la tua ragazza dopo aver fatto una notte di amore a luci LED. Te l'ha detto anche lei che hai il capello di merda. Vabbè, comunque, nonostante il capello, è pronta per mixare un sacco di belle cose. E cominciamo subito con i Black Box, esattamente come la tua faccia, molto black. Tutta inboxata anche lei perché non vedi una mazza da quegli occhiali. Prova un po' a dirmi cosa c'è di fronte a te. Black Box per cominciare, questa è I Don't Know Anybody Else. Non conosco nessun altro, ma soltanto te, Checo, che sei il numero uno. Meno male che ci sei tu nella radio.

0: convenzionale. L'abbiamo messo lui? Sì, l'abbiamo messo un sacco di volte.
1: Perché?
0: Perché? Perché comunque è uno di quegli artefici della musica jazz, funky, acid jazz, acid funky, acid house, wagliox, quella. Jamiroquai con Space Cowboy, la David Morales remix dal 94, uno col petto fluente, sempre sbarbato, tutto villoso, a far le serate l'altro che aveva i cappelli più strani del mondo, ma soprattutto 487.780 Ferrari, una gialla, una rossa, una verde, una lilla, una viola, basta! Arriva a questo, arriva, aia, aia, Checo Gonzalez. Sandy B con Make the World Go Round dal 96, sappiate intanto nel 98, nel 98 Sandy B è apparsa nel film Donnie Brasco con Al Pacino, Johnny Depp.
2: E
0: io ho immaginato il...

0: canzone tipica con Josh, col codone bello, molto fiorello, e la voce che va, viene, va e viene. Typical featuring Josh con Illusion, dal 94, forse è il pezzo un attimino più houseggiante di questo grandissimo gruppo proveniente dalla Trinacria, questa ridente regione che fa parte della zona isolana dell'Italia.
1: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Qualche volta l'ho fatta. Sento un po' di stupidaggine, un po' di stupido perplesso. Un po' perplesso, un po' stupido, più stupido che perplesso. E adesso arrivano i 20 Fingers, le 20 dita featuring Gillette. Il meglio di un uomo. Mr. Personality, dal 95. Gillette è stata la cantante del progetto 20 Fingers, non accreditata nei singoli Shogic Man e Lick It, ma ad un certo punto ha chiesto il featuring ufficiale e ha detto: ah no, era perché i diritti di parete, l'ha chiamata Schusbello, mi date il featuring? E soprattutto ha minacciato che se non gliel'avessero concesso si sarebbe fatta crescere la barba. Non è mia, non è, scusate, non è mia, è dell'autore. E poi l'autore chi è?
2: Io!

0: Era Different Gear, Drink to Get Drunk. Bevi per diventare ubriaco. Ma cazzo, che filosofia sto pezzo! Magari sono cugini di Whirlpool Production questi
1: qua. No!
0: Vabbè, andiamo avanti senza indugio alcuno. Ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione, cosa che so che vi fa spennare come se foste dei polli. Però va bene, intanto ascolteremo Soul Searcher, quelli che cercano il soul, con Can't Get Enough dal 98. Subito dopo Motel Connection con Two dal 2003, molto bella. Subito Jack Floyd con Move Your Feet dal 2001.

0: Jackson con Two dal 2003, a questo punto, piccola pausa, anzi promo pausa, rientreremo con Tap Humping dei Chumbawamba. Ve li ricordate Chumbawamba?
1: Sì.
0: Volevo un panino farcito col Chumbawamba. Va bene, torniamo fra non molto. State qua e sarà ancora Master Check Nowamba.
2: Master Check Nowanta. We'll be back.
3: Ciao a tutti, sono Nesa, un saluto a tutti gli amici di Radio Dance Floor.
4: Have you ever been on the other side of the shore? D minor. Let's flip the vinyl on the B side. Remixes. B side. Dead side. Crazy side. Everything that is on the other side of the vinyl. Everything that is on the other side of the shore.

Tornati con i Chumba Wamba Tub Humping dal 97, che letteralmente significa parlando a vandare, un po' come fa il nostro Dennis Jack. Che tanto... Vabbè, letteralmente significa parlando a vandare, ma tutti noi la ricordiamo come tema principale del videogioco storico della eSport World Cup 98, dove mi sono spaccato con un mio amico a colpo di spaccamento di citofono, di joystick. Giochiamo col citofono, cazzo, no, ci siamo dati il joystick proprio sulla mascella in quel periodo, va bene. Tra quello Sensible Soccer, un periodo in cui mi davo delle testate che la metà basta, con i miei compagni di gioco, come direbbe qualcuno. Va bene, andiamo avanti. Project! Unlimited con Twilight Zone al 91.

momento molto dance, molto hyper dance. Yeah, Molella con Confusion dal 93. Adesso arriva. Abbiamo fatto un po' di roba di un certo peso, eh. Mi arriva il mezzo gay di Colonia di origine delle Antille. Quello con, come al solito, con lo smanicato di Ren. Rock my heart, I want la Shella. Hadaway con Rock my heart, con la Shella Essenza dal 94. Pezzo che ha decretato la morte artistica di Hadaway. Ah, da cazzo ha combinato, vabbè. Hadaway che ci ha provato ancora con altri 5 album e addirittura 2 greatest hits che in totale hanno venduto 12 copie più o meno. Facciamo 14 per essere proprio magnanimi, perché io e Dennis Jack ne abbiamo comprate 2.

Young Cookie Collective con un po' di London Style. Bello sto pezzo, piuttosto raffinato, piuttosto fresh, che ha fatto anche molto estate in quel periodo. Feels Like Heaven dal 93. Adesso arrivano i Tue Vista con Oh La La La dal 97. La canzone ha riscosso tra l'altro un sacco di successo, soprattutto perché contiene il riff della molto molto molto più bella Gypsy Woman di Crystal Waters. Comunque, Tue Vista con Oh La La La dal 97 in Mastercheck 90. DJ Daniel's Jack.

0: Evelyn Foreign Foreign 14-14 con Don't Leave Me dal 94 e adesso arriva
1: Morato!
0: Arriva la Fuerza Pagana del 94, il vero nome di Morato è Gabriele Cerlini.
2: Uè Cerlini!
0: Conosciuto negli anni anche come DJ Cerla, Dr. DJ Cerla, Alter Ego, Flo Phil, Antim
2: e Vaffanculo! Vabbè, mandala!

0: abbiamo chiuso con Roland Brandt con Moon's Waterfall, questa roba un po' dream progressive che ci ha fatto fare una chiusura un po' in Master Check Progressive Style, come facciamo nell'ultima tranche, che di solito è un po' trance.
1: Ehi, ciao, sono il disco trance, il disco con l'aggiunta.
0: Un po' trance, un po' hardcore, come facciamo di solito nell'ultima parte di Masterchef 90. È una cosa che ci contraddistingue ormai. È stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo la nostra official page Masterchef 90. Grazie a Dance Jack per la parte super super mixata, per i jingle dove si denota una certa attenzione a lui e una scarsissima attenzione a me. Potete contattarci sulla nostra official mail checcocorvasce77@gmail.com. L'appuntamento è per la prossima, purché sia
2: con Masterchef 90. Ciao, ciao, è stato bello. Fatto una chiusura un pochino, eh? Ciao,
3: Masterchef 90.
4: We'll be back next week.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e 2 minuti.
5: Dance floor.
8: Welcome, welcome, welcome.
9: Anni 2000. Welcome.

0: sound of the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
2: Ed eccoci giunti all'appuntamento con il meteo, interrotto il caldo torrido estivo con una precipitazione in arrivo da nord-ovest. Per domani su tutta la nostra penisola è prevista una forte pioggia.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 in punto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e frittuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e frittuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Mixed and selected by

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Dance Floor.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 11 di luglio 2026. Non so quale sia la situazione meteo lì dalle vostre parti, ma di certo siamo nel cuore dell'estate. In diretta dal Jafu Studio, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Siamo dannatamente eterni qui su Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti li sapete, la maniera della radio antica: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, perché come sempre si va a curiosare in quello che avete organizzato per questo sabato 11 di luglio. Per chi mi sta seguendo in diretta dal Jafu Studio, un saluto a chi mi seguirà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Che ne dite? 1998, allora label che già regala brividi, la BXR. Se vi dico Gigi Doug, vabbè, ci capiamo, c'è Elisir, Luigino, Celestino, D'Agostino, la produzione geniale di Gianfranco Bortolotti, la voce importante di David Michael Johnson, la partenza, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

In questo caso direi che le emozioni proprio non si contino. Canzone capolavoro del repertorio magico del maestro della Mediterraneo Progressive, Elisir. Fu una canzone veramente straordinaria. Grazie per quello che mi state raccontando e soprattutto grazie per permettermi di entrare nel vostro weekend. Saluto subito Emilio Franzieta da Valencia, che ritrovo veramente con grande piacere. La scorsa settimana Emilio evidenziava come ci fosse molto caldo a Valencia. Chissà quale sia la situazione in questo momento. Saluto Nicola Ricci, che si trova invece in Romagna. La scorsa settimana temperature più vivibili. Un abbraccio, grazie Nicola. Un abbraccio naturalmente ricambiato. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi quali siano i progetti per questo sabato 11 di luglio. Un saluto intanto a questo punto subito ad Enrico Brunoni, con il quale arriviamo in Venezuela. Un abbraccio veramente grande a tutto il popolo venezuelano. Il terremoto di cui purtroppo si continua a parlare per il numero delle vittime, dei dispersi. Mi auguro che insomma queste cifre finiscano per essere aggiornate, che si possa parlare veramente di una piena ricostruzione. Grazie Enrico, grazie per la tua attestazione, grazie per questa forma di coraggio, voler guardare oltre e soprattutto cercare in qualche modo, ecco, di ritornare a quella normalità della quale c'è grande necessità. Una canzone che segna veramente un simbolo. Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, Se vi parlo di un'estate italiana, in questo caso l'andremo a gustare nella versione remix, e l'inno del campionato di calcio del 1990, la produzione di Giorgio Moroder, che l'aveva intitolata in originale To the Number One, parole pensate di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato e poi ancora di Tom Whitlock. Insomma, c'è tutto un mondo dietro a questa canzone che fu un vero e proprio simbolo di quell'estate ed evidentemente non soltanto. Grazie Enrico, un abbraccio come sempre, pulsazione novantica.

canzone che rappresenta un vero e proprio classico, non soltanto dei campionati di calcio del 1990, di anni ne sono veramente passati, ma insomma un po' una sintesi di tutto quel modo intrigante di vivere questo impasto di emozioni tra sport, musica. Era un'estate italiana. Grazie Enrico, un saluto a te, un saluto e una grande vicinanza al popolo venezuelano, insomma il terremoto di cui abbiamo avuto abbondanti informazioni. Grazie Enrico, grazie naturalmente per la tua presenza, aspetto le tue indicazioni. E poi saluto Diego Foglino dalla Valle di Susa. Diego, ben ritrovato, naturalmente grazie per essere sulla pulsazione novantica. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con un campo di girasoli. Questi fiori straordinariamente belli, gli eliotropi come si chiamano perché seguono un po' il corso del sole. Grazie Nina. E poi il calore di questi fiori sono naturalmente grandi. Grazie Nina, grazie naturalmente. La prossima volta

grazie a Salvo D'Elia 2001, Annette, You Are The Dream, canzone bella e con quelle sonorità che poi di fatto non passano mai nel tempo, anzi continuiamo a riviverle, a trovarle nella loro bellezza. Allora, eravamo nella Val di Susa con Diego Foglino, che ancora voglio salutare, e ci ritorniamo grazie alla Carola Britti. Ciao Carola, ben ritrovata. Allora, sabato scorso mercatini e festa del Maggio Ciondolo, pensate, Carola dice che è arrivata fin sotto casa mia e poi giretto nei dintorni. Immagino che anche in questo fine settimana, Carola, ci siano dei bei progetti, anzi se ti va facceli sapere, così mi faccio anche un pochino gli affari vostri, perché no, potrebbero essere anche delle indicazioni per chi si trova per qualche motivo nel vostro territorio. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, grazie per la fotografia con Toby, che è un meraviglioso cagnolino. La scorsa settimana Antonio diceva: ti sto ascoltando dal balcone con Toby, e allora mi fa molto piacere

pezzo del 2001 del progetto Anet, siamo nel 1999, Asia o Take Me Away con Sharon Rose Francis, progetto che arriva dalla Germania. Vi do un consiglio, andate a cercare su Wikipedia quanti siano i progetti legati proprio a questo stage name, ad Asia. Grazie.

Come al solito, quelle canzoni che altrimenti non potremmo ricordare, ma c'è questa ricerca veramente bizantina. Alzate il volume della radio, Condominio Danzerino, la pulsazione novantica, qui on Radio Dance Floor.

0: grazie a Salvo Delia. La seconda delle due segnalazioni, 1999 Asia, progetto che arriva dalla Germania con Take Me Away. E come sempre grazie per quello che mi state raccontando. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quelle che mi piace poi portare in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio, perché queste sono quelle situazioni davvero importanti per le quali vi ringrazio. Un saluto a Mirko Bursak, un saluto a Silvia Stanchi, a Mario Savino da Pordenone, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Come al solito la domanda è questa: raccontatemi quello che state facendo, progetti per questo fine settimana, perché non soltanto una maniera per arrivare a curiosare, ma anche consigli che, perché no, potrebbero essere utili per chi in questo momento è sulla pulsazione planetaria di Radio Dance Floor. Intanto un saluto a Thomas, ben trovato Thomas, buon weekend, grazie naturalmente per la tua partecipazione. 1995, andiamo nel cuore degli anni 90 con Sebastian Roth. Non so, Sebastian già vi dice tante cose, se vi dico Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me, ci capiamo. Canzone che ebbe un successo veramente straordinario, e non è un one hit wonder, perché se andate a curiosare un po' sui social trovate quante cose proprio Sebastian Roth abbia fatto e continui a fare. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa trasformare il condominio in condominio danzerino, la pulsazione novantica, la connessione planetaria, i suonati di Enrico qui sulla sintonia delle emozioni.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

Grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, e questa è la vostra partecipazione veramente importante, quella mediante la quale poi si realizza la tracklist che andiamo ad esplorare nel corso del nostro appuntamento. Saluto due amici che stanno lavorando in questo momento, sono il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che mi fa piacere raggiungere in cabina del trattore, aria condizionata che è più che mai necessaria, e poi l'energia della novantazione con la pulsazione di Radio Dance Floor. E un saluto anche a Christian, anche per Christian orario lavorativo, giornata infinitamente lunga, per cui ragazzi, naturalmente un gran piacere darvi questo supporto energetico. Saluto poi Giuseppe Stocchero, Marco Simoncello, un saluto agli amici di Bellaria Igea Marina con Sandro, Sandro la DJ Zavoli, un gran piacere ragazzi potervi trovare, soprattutto arrivare dove di vacanza bisogna assolutamente parlare. Thomas, è il momento della seconda delle due indicazioni. Andiamo avanti di un anno rispetto a Sing with Sebastian, siamo nel 1996, se vi dico Claudio Zennaro ci capiamo subito, sto parlando di Einstein Dr. DJ, una delle tante canzoni che hanno segnato l'esplorazione di quelle sonorità che lo videro un vero e proprio protagonista con Virtuality. La produzione è quella di Claudio Collino, di Mario Pinosa, di Piero Pizzul, di Sergio Portaluri e poi di Fulvio Zaffretti. Insomma, era il mondo che ruotava in quegli anni intorno a Radio Italia Network. Grazie, grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione. Lo so che alzerete il volume della radio e fate molto bene, l'energia della novantazione. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas. 1996, Einstein, Dr. DJ, che non ne ha mai sbagliata una, compresa questa Virtuality. Grazie Thomas, buon weekend, grazie per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People. Il benvenuto ad Ale Caposcia DJ, momento del personal mix, e allora enjoy the mix.

grazie ad Ale Capoccia DJ. Sempre un'emozione, credetemi, poter arrivare ad esplorare il vostro personal mix in diera. Come with me, it's alright. E poi Basic Element, The Promise Man. E poi che ne dite? Heaven era FB Machine. Wipe Up Alex Remark con Pyramid in Dream. Per arrivare poi in conclusione con Eternity. Ed era il momento di Matt Duray. Grazie ad Ale Capoccia DJ. Momento del personal mix. Li aspetto. I contatti li conoscete. Enjoy the radio.

L'avete riconosciuto, vero? Beh, in questo caso la pastiglia del fuego. Grazie a Bruno Capezzuto, grazie naturalmente per accoglierci nella partenopeità. Saluto naturalmente anche a questo punto, beh, chi ci accoglie regolarmente come Mario Pascarelli, grazie della splendida foto. Mare, cielo e cielo azzurrissimi, mare serenissimo, cielo azzurrissimo, il Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie per questa tua presenza e grazie naturalmente anche a Bruno Capezzuto. Moratto, era il 1994, la pastiglia del fuego nella versione dei Datura, Metal Rework, Elvio Moratto, il remix di Ciro Pagano e di Stefano Mazzavillani, come dire, aggiungere ulteriore energia ad una canzone che di energia ne ha veramente già tantissima. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto grande naturalmente anche a Mario Pascarelli, grazie per accoglierci nella partenopeità. Saluto anche Christian Müller da Santa Cruz do Sul, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia che si trova a Palermo. Grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, mi fa molto piacere se anche avete voglia di raccontarmi quello che state facendo esattamente proprio in questo momento. Tra poco poi vi ricordo ci sarà Flavio e naturalmente sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Che ne dite a questo punto se andiamo a scoprire una di quelle cose veramente veramente importanti? Grazie ad Andrea Riva che ci accoglie nella capitale, grazie Andrea, immagino temperature magari un po' più miti rispetto alle giornate scorse. 1995, progetto che arriva dalla Germania con Tony Cottura nello stage name di Smooth T, ancora Rodden Harrison che era Rod D, ancora Stefan Provaskis che era Steve, Balka Balia Tozun che era la vocalista e poi Mary Hannett May. Insomma, sto parlando di questo mega progetto che è Fun Factory ed è Pain. Grazie Andrea, grazie naturalmente per la tua collaborazione. Avete ancora un po' di volume? Bene, alzate il volume della radio. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

Grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale, dove è bellissimo arrivare anche solo virtualmente, perché insomma è l'urbe. Grazie Andrea, buon weekend. Un saluto poi a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Lady Shamira DJ che ritrovo davvero con grande piacere. Un saluto al DJ Sven, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso un saluto a Vincenzo Gemmini. Mi piace molto quando c'è questo back to back tra canzoni che ci portano nel cuore degli anni 90 e canzoni che invece ci portano nelle aree periferiche. In questo caso siamo nel 2000, altro progetto italiano, sto parlando di Mission of Love con il featuring di Alejandra, Down Down Down, la produzione di Marco Salom e ancora di Pio Stefanini, insomma quelle produzioni italiane che insomma ci permettono di andare a rivivere l'energia della novantazione. Grazie Vincenzo, buon weekend naturalmente anche a te, grazie per la tua collaborazione così attiva, l'energia di Radio Dance Floor.

piace molto, lo sapete, perché ve lo ricordo spesso quando diventate le protagoniste, i protagonisti del nostro appuntamento, anche con le indicazioni che poi vanno a comporre la playlist dei suonati di Enrico qui sulla Sintonia delle Emozioni. Era il 2000 quando Mission of Love cantava questa Down Down Down. Grazie a Vincenzo Giammini, grazie naturalmente per la tua presenza e grazie naturalmente anche per questa collaborazione così attiva. Saluto Massimo Cudemo da Usini, che devo confessare non so esattamente dove sia, per cui Massimo, se ti va, dacci qualche indicazione, perché così vedete le geografie del Dance Floor People. 1996, arriviamo in conclusione con Sandy B, con questa canzone che con questo progetto che arrivava da New York, Make the World Go Round, con Sandra Barber, con tantissimi rework, ce n'è uno straordinario che i Deep Dish hanno realizzato. 1996, Sandy B, lo sapete, uno di quei dischi con il groove imponente sin dall'inizio. Tra poco c'è Flavio, tra poco c'è la Dance Floor Parade qui on Radio Dance.

0: partenza con il botto con Elisir ed era Gigi Doug, conclusione con il botto con Sandy B, The Make the World Go Around. E allora in giro per il mondo ci andiamo sempre davvero molto volentieri. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto i vostri personal mix, le dediche, le controdediche, insomma le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le due in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000. Welcome.